Ci sono stati giorni, vita mia, che tutto aveva un nome. E di quel nome qualche voce si prendeva libertà. E giorni così bianchi di parole accese, da non poterti dire come. Tu trovami lì adesso, vita mia, trovali, portameli qua. E giorni così bianchi di finestre accese e di parole nuove. Tu cercali, vita mia, cercali, portameli qua.

ci sono stati giorni, vita mia, che anche il giorno aveva un nome. Così lunghi e accesi da non poterti dire come. Tu trovameli adesso, vita mia.

quelle bambine bionde, con quegli anellini alle orecchie, tutte spose che partoriranno, uomini grossi come alberi, che quando cercherai di convincere, allora lo vedi che sono proprio di legno. Diavolo rosso, dimentica la strada. Vieni qui con noi a bere un'aranciata.